Ahora vente. Ah, yo te pongo un platito, un botecito, un caco, palomino.